0: Io volevo essere una cittadina, poi confermo l'autorizzazione della frazione.
1: Di correzione, di essere autorizzato il seguito di pista 2000 schiera, Polaris 1863.
0: Per l'autorizzazione del seguito di pista 2000 schiera, Polaris 1863.